sbirri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, non visto, provvedi, stai.